sai fa. Se tu vuoi roido, cagro sai fa. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna. Ma se faccio lo shiki na yurna.